0: Ora che tutto è così straordinario. Ora che tutto è così. Ora che tutto è così straordinario. Ora che tutto è così. Ora che tutto è così straordinario. Ora che tutto è così. Ora che tutto è così straordinario. Ora che tutto è così. Ora che tutto è così straordinario. Che vogliono queste due straordinarie persone?
1: Le mostrerò qualcuna delle mie magie.